0: Herzlich willkommen hier beim Simone Panteleit Radio. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, Benvenuto. Wir träumen uns jetzt für ein paar Minuten ans türkisblaue Meer. Stell dir vor, du sitzt in einer Bar, vor dir bunte Fischerboote und auf dem Tisch steht dein Lieblingsdrink. Genau dieses Lebensgefühl holen wir jetzt zu dir. Hier kommt Lieblingsmusik aus Bella Italia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.